0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 2:02.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina, siamo Marta e Fede e vorremmo ascoltare 68 di Ernia.

0: Buonanotte signorina 9001. Sono Rosy e vorrei ascoltare Annalisa con Esibizionista. Buon ascolto a tutti.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Silvia. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Ian. Grazie.
2: Ciao, sono Malika Ian e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emanuele. Sto tornando a casa dopo una bella giornata con gli amici. Volevo chiedere se potevi mettere Nue Vaiol di Bad Bunny. Buon lavoro.
2: Radio Manila, si sente che ci sei.
3: Nueva York.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Immensamente delle Pausini. Grazie mille.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Alice e Anna, e dopo una bella serata vorremmo ascoltare Ossessione. Grazie mille, ciao.

0: app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: Ciao Radio Manila, siamo Apollo
1: e Artemide.
0: Ecco,
1: che viene sgridata da Apollo continuamente.
0: Come sempre.
1: Vabbè.
0: Cosa vogliamo ascoltare?
1: Allora, io vorrei una canzone di Calvin Harris, se gentilmente me l'offri.
0: Ok, una qualsiasi. Allora, salutiamo Amanda,
1: sì,
0: e tutti gli altri manilosi della notte.
1: Un grande
0: ciao,
1: bacio,
0: chi non
1: ciao.
0: Ascolta Radio

Radio Manila. Siamo Alice e Valentina. Ci potreste mettere una canzone di BBA? Possibilmente l'ultima. 2K lacrime.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Manuel. Vorremmo ascoltare Oroscopo di Calcutta. Grazie.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Federica, mi metti danceteria di Madonna.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, mi metteresti non cendo di Anna Oixa, grazie. Saluto Daniela di Saluzzo e tutti i manilosi in ascolto, Artisha. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Valentino da Cavour e vorrei ascoltare Infinity. Se non ce l'avete, mettete una canzone qualsiasi di Linkin Park. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao e buongiorno a tutti.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Manilosi, sono Gaietta da Chieri. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Leave Me Alone o altrimenti Dirty Diana. Grazie, a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è in Remover.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Cascada con Every Time We Touch. Ti ringrazio, ti auguro un buon fine lavoro. Ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi sintonizzati. Come sempre mando un bacio a Silvia, a Elsa, Margherita, Eleonora e Artesia. Un saluto a Lino, a Gianni e Marco, Walter di Somariva, Walter di Noni, alle famiglie. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela Saluzzo, grazie, ciao.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina 9001, mi metteresti una canzone di Ed Sheeran? Grazie da Giulia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Manila, oggi ultima notte insieme, vorrei chiederti prima che night. Grazie da Alessia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Buongiorno signorina, mi puoi mettere ridere di te di Vasco? Buona giornata a tutti da Giulia.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Ciao Radio Manila, sono Arianna e vorrei ascoltare una canzone di Taylor Swift. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Katiusha. Potresti mettere Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Iniziano le vacanze. Vi voglio bene.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Da un po' di

0: Ciao, sono Gabriele, vorrei sentire Tu mi piaci tanto da Safe, grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.
4: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 5.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea da Como. Per favore mi mettete Salirò di Daniele Silvestri, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Mario e Simona da Lavagna, noi vorremmo ascoltare Sabrina Carpenter con Mankild, grazie mille e buon lavoro.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

Ciao, sono Federica. Sto andando al lavoro e vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Eros Ramazzotti. Buona giornata e bravi tutti voi.

0: con me.
1: Ciao, sono Paola di Sommariva Perno. Mi piacerebbe ascoltare una canzone dei BTS. Grazie e buon sabato a tutti.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno a tutti, Manila e Manilosi. Questa mattina volevo chiederti per favore se fosse possibile la canzone di Shakira, La bicicletta.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sofia e Arianna. Stiamo andando in vacanza e vorremmo ascoltare Piccola Anima di Ermal Meta.
1: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: non sei per niente piccola.
1: Manila 2001,
2: sempre con te.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Carissima signorina Ri, buongiorno. Volevo chiederti se riesci ancora a farmi sentire, per favore, Promise di Romeo Santos. La dedico a te e a Marco e Tiziano della pasticceria Bosca di Canelli. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie.

0: Ciao Radio Manila, siamo Daniela e Arianna e vorremmo ascoltare la testa gira di Fred De Palma.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.
3: Divertente.

Ciao Radio Manila, sono Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina avrei piacere di ascoltare Maledetta Primavera di Loretta Goggi e dedicarla un po' a tutti coloro che come me oggi lavorano e alla Dani Saluzzo. E cosa dire? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Buongiorno signorina 9001, sono Lela Carbagnale e sto andando a lavorare. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Dito nella piaga con che fastidio. La dedico a tutti i malinosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buon weekend, un bacio.
1: Manila 9001, sempre con te.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ciao Radio Manila, sono Valeria Distra. Ce l'avete per caso Portugal The Man con Feel It Still? Se non ci fosse, mi metti l'ultima di Beyoncé. Grazie, buon sabato a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
2: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Amedeo e stiamo andando in macchina con i miei nonni a Riccione e con io e mio fratello vorremmo ascoltare Polvere di Holly. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
0: Ciao.
2: Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo
1: Raffaello,
0: Amedeo,
2: Ludovico
0: e
3: Giuseppina.
0: La nonna bis, stiamo andando al mare e stiamo andando a Riccione e vorremmo ascoltare per il viaggio dei Pooh. Pronto, buongiorno e la sveglia, così ci tiene un po' allegri. Buon viaggio a tutti quelli che sono per strada per andare al mare e buon viaggio a noi e chi non ascolta Radio Manila è
4: Game Over!
0: Ciao!

0: fa?
1: Ciao, siamo Giulia,
2: Monica
3: e Paolo.
1: E stiamo andando al mare, vorremmo richiedere cabana di Rama.
2: Già arriviamo!
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Pablo,
1: Enrica,
2: Matteo
0: e in viaggio verso il mare vorremmo ascoltare Neon di Sfera Ebbasta e Shiva e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over!

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: In diretta con la signorina Manila 9001.

Buongiorno Radio Manila. Noi stiamo tornando dal mare, purtroppo, quindi siamo molto molto tristi, e volevo dedicare a mio marito che sta guidando una canzone dei Chicago, If You Leave Me Now. E un saluto a tutti, buona giornata, chi va, chi viene, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Io sono Emanuela da Settimo Torinese.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Stefano Di Brusasco, in viaggio per andare a lavoro, e dedico la canzone dei Queen, We Are The Champions, a tutti quelli come me oggi vanno a lavorare, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
7: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
8: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
9: A tutto Gas. Con Giagas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: In diretta con la signorina Manila 9001.

passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: Ciao Radio Manila, siamo Gabriele
1: e Cristian
0: e stiamo andando in vacanza in Toscana e vorremmo ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini.
2: E chi non ascolta Radio Manila, un game over.
3: Buon viaggio.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina Manila. Mentre faccio la corsa mattutina vorrei ascoltare Non mi basti mai di Lucio Dalla. La dedico a te e tutti i manilosi. Grazie e io ascolto Radio Manila. Sergio di Ceretta.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 290.

0: offerte. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno signorina, sono Gaietta da Chieri. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson che mi dia un po' di carica per affrontare la giornata lavorativa. Se fosse possibile Bad, altrimenti Blood on the Dance Floor. Grazie, auguro a tutti un buon weekend e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Who's bad?
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta, sono le 8:02.
9: La

Buongiorno signorina, sono Ilaria da Chieri e questa mattina mi farebbe piacere ascoltare una canzone di Nina, se fosse possibile, I'm So Excited. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Ciao Radio Manila, sono Giusy della Chemise di Ceresole d'Alba. Volevo chiederti se potevi mettermi la canzone di Angelina Mango e Mengoni. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, siamo Simone e Sabrina e stiamo andando a fare la zipline a Frasinetto e vorremmo ascoltare Gabbani Summer Funk. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai

0: mattino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

Buongiorno Manila, buongiorno Manilosi, qui è il Trumba da Valchiusella. Signorina, stamattina mi fareste ascoltare Luca Carboni con Farfallina. Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i Manilosi, augurando a tutti un buon weekend. E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un Trumba. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, puoi mettere una canzone dei Supertramp, per favore, grazie.
1: Manila 9001.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Renato da Cascinevica. Mi piacerebbe ascoltare una canzone a vostra scelta dei Cure e dedicarla ai miei colleghi della TLM, quella di Cascinevica. Buon weekend a tutti i radioascoltatori, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao a tutti i manilosi, sono Alex di Borgomanero. Vorrei ascoltare Waiting for the End dei Linkin Park se fosse possibile.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
10: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giorgio,
1: Cinzia
2: e Nazza.
1: Stiamo andando a prendere Giulio, che ha finito le sue vacanze di branco con gli scout.
0: E vorremmo chiedere 30 gradi di Anna Peppe. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Over!
0: Ciao.

0: Radio Manilosi, siamo Antonella, Claudio, Gianluca e Simone e stiamo andando a Piacenza. Volevamo richiedervi
1: al mio paese
0: di Serena Brancale e chi non ascolta al mio paese, dice Simone, e chi non ascolta Radio Manila
1: è super mega iper
0: game over.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Mi sento un

0: siamo Simona
1: e Manu
0: di Murello e stiamo andando a Roccaforte di Mondovì a recuperare le nostre ragazze che fanno un camp e volevamo sentire
1: DNA di Gabri Ponte e Jovanotti
0: e dedicarla a noi stessi e dire viva la vita, e chi non ascolta
1: Radio Manila
0: è un game over.
1: Ciao, baci, baci.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 9:03.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca. Parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo 2 settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei, la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
9: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Manila News.

0: Sì.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti gli ascoltatori, un buon sabato a tutti. Io volevo ascoltare la canzone Dai che fai di Brescia. Un abbraccione a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Buongiorno Radio Manila. Oggi vorrei ascoltare la canzone Due Destini dei Tiro Mancino con Alessandra Amoroso. Grazie, ciao da Enzo.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store e se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino sei game over.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Ah, ci voleva proprio una partita alla

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che oggi è previsto lo svolgimento della quinta e sesta tappa della 16ª edizione del Giro della Provincia Granda. Il percorso mattutino prevede un circuito tra Chiusa di Pesio e Bainette, con partenza alle ore 9 e arrivo previsto per le ore 11 a Chiusa Pesio. Nel pomeriggio partenza alle ore 15 a Pianfei, percorrenza della provinciale 211 sino a Chiusa Pesio e ritorno a Pianfei. Il termine è previsto per le 18.30 circa. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

Ciao Radio Manila, sono Luca e sono qui con la mia ragazza che stiamo andando al mercato di Porta Palazzo. Volevamo cantare un po', ci mettereste per favore I Just Might di Bruno Mars? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Manila.

Ciao Radio Manila, sono Luca e sono qui con la mia ragazza che stiamo andando al mercato di Porta Palazzo. Volevamo cantare un po', ci mettereste per favore I Just Might di Bruno Mars? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Anna e
1: Davide
0: e vorremmo ascoltare Tutta l'Italia di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188-59. 106.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Laura,
1: Anita.
0: Vorremmo ascoltare la canzone di
1: Achille,
0: Laura. Amor. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

0: Buongiorno signorina Manila, sono Giorgio, vi ascolto da Torino in streaming attraverso la vostra app. Vorrei richiedere Stai bene su tutto di Luigi Strangis. Grazie, buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: tutto su di me.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Grazie mille, un saluto da Giovanna.
1: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo in viaggio per il mare. Volevamo chiedere se è possibile mettere Bestiale di Loredana Bert e Eiffel 65, grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Rachele e stiamo andando a Useglio. Volevo mettere una canzone in radio per i miei compagni di viaggio, Mauro, Daniele e Monica. Volevo sentire Acqua e Sapone degli Stadio, grazie.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Greg, i pizzaioli in camicia del ristorante Pais di Borgomanero. Oggi abbiamo bisogno di carica, vorremmo ascoltare una canzone, Children di Robert Miles. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over e che pizza!

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ricordiamo quindi che sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, oggi dalle 8 alle 16, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Tale limite è eccezionalmente esteso dalle 16 alle 21 sui seguenti tratti stradali. Sulla A32 dallo svincolo Rivoli al traforo del Frejus, statale 24 dalla rotatoria di Villar Focchiardo al confine di Stato, statale 25 dalla rotatoria di Borgone al confine di Stato. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Manila Box.
5: Con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Martina e sono in viaggio con mia mamma e mio papà verso Asti per andare a prendere mio fratello agli scout in montagna. E durante il viaggio ci piace

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Federico, vengo da Bra. Vorrei fare una spidella con mio papà, la Moto Jour.
2: E tanto tanto tanto di Jovanotti.
1: E chi ascolta Radio Manila è super super game over.

0: Ciao Radio Manila.
1: Ciao.
2: Ciao. Noi siamo tre ragazze di Torino. Oggi vorremmo ascoltare Beauty and the Beat di Justin Bieber. Grazie, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao, siamo Giulia e Serena dal Centro Estetico L'Essenza di Torino. Volevamo chiedere una canzone, se fosse possibile, dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, e volevamo dire che chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11:02.
4: La

Buon sabato Radio Manila, buon sabato a tutti, sono Paolo da Biella, ciao ciao ciao ciao ciao. Mi metti per favore Madonna con Danzeteria, la dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, godetevi questo sabato e soprattutto mettetevelo in testa che chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao ciao ciao ciao ciao.

Ciao Radio Manila, sono Mattia da Gargallo. Visto che ieri era il mio compleanno, volevo chiedervi per favore la canzone Viva la Vida dei Coldplay, e se potevate dedicarmela. Vi ringrazio e mando un saluto a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Buongiorno signorina 9001, sono Lela da Carbagnola e ho appena finito di lavorare. Volevo chiederti per cortesia se potevi mettere Marrakesh, lo dico, niente canzoni d'amore. Vi auguro tutti un buon weekend, chi non ascolta Radio Manila è un game over, un bacio, ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare APR di Marshmello, grazie mille.
1: Manila 9001.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare con un Deca degli 883. Grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Settimo. Volevo chiedere se fosse possibile la canzone di Michael Jackson, They Don't Care About Us. Auguro a voi della radio e a tutti i manilesi in ascolto una buona giornata e un buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao, un bacio da me. Muah.

Ciao Radio Manila, sono Luca da Cuneo, vorrei ascoltare 22 settembre di Ultimo e la dedico a tutte le persone che mi vogliono bene. Grazie Radio Manila.

0: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas! Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Anna e vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, siamo Kate, Harry,
2: Leo.
1: Vorremmo che decidessi tu per noi una di queste canzoni.
3: Tra Geloso di Sfera Ebbasta,
2: Italia Starter Park di J-Ax
1: e Ti Immagini di Vasco. Ciao, chi non ascolta?

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 12 e un minuto.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Manila News.

0: non sei per niente piccola.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Luca,
2: Greta, Nicolò.
1: E chi sei tu?
3: Tommaso.
1: Tommaso, stiamo festeggiando il compleanno di Tommaso e volevamo ascoltare Sofia di Alvaro Sorel, che non ascolta Radio Manila,
4: è un super game over.
1: Ciao, saluta un po'. Auguri Tommaso.
3: Ciao.

Buongiorno signorina 9001, buongiorno Radio Manile e tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo Rhythm of the Night, brano di Corona, Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manile, super game over, grazie.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

0: Siamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
0: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila. Mi metti Dove si balla di Dargan D'Amico, per favore. Grazie. Claudia di Ivrea.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao signorina Manila, sono Gabriella e vorrei sentire La notte dei Moda. Grazie mille.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sola coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Ciao Radio Maniera, sono la Rosa dal Cocapic di Bisogno. Vorrei ascoltare per favore questa domenica di Holly. Grazie che non ascolta Radio Maniera, Game Over.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: secca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ludovica e Gregorio e vorremmo ascoltare Ossessione, se non fosse possibile Cuoricini. Chi non ascolta Radio Manila, in Super Game Honor. Ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
4: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva 2 sorelle e nessuna moglie.
3: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
5: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, e ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
3: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
6: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
3: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di 2 Canadair dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Manila News. Manila 9001.

Ciao a tutti, sono Carletto dal Cock Beach. Volevamo ascoltare le donne di Fabri Fibra e che non ascolta Radio Manila e Game Over!

0: Io sono Daniele.
1: E io sono Simone.
2: Io sono Elio.
3: Volevamo ascoltare, volendo parlare in Puglia. Grazie da Radio Manila.
0: E chi non ascolta la Radio Manila?
3: È Game Over.
4: E tu? Dove vai?

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Correte, correte, saldi caldi da Totac!
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono la Ele dal Cock Beach di Pisogno. Vorrei per favore ascoltare Wonderwall degli Oasis e dedicarla a tutti i miei clienti. Grazie, buona giornata.

0: sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fregius. Sempre per traffico intenso si segnalano code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 90 minuti in direzione dell'Italia e di 15 minuti in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniela e vorrei sentire Come nelle favore di Vasco. La dedico al mio ragazzo che vi ascolta.
1: Radio Manila te le suona.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Ciao Radio Manila, sono Giada e vorrei chiedere ancora di Rove. Grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buongiorno a tutti i manilosi, buon sabato. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Il muro del suono di Luciano Ligabue. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.

0: Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedermi la vostra canzone preferita nel weekend di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi, soprattutto audio. Vi aspetto e vi auguro ancora una splendida giornata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Elisa e vorrei ascoltare Tuktagol di Mahmood. Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Elena e Roberto da Borgomanero. Volevamo richiedere una canzone di Luca Carboni. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglia di convenienza?

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Manila 9001, sempre con te.

0: Buongiorno, sono Giulia. Vorrei, se fosse possibile, ascoltare il brano degli Sugar Free Avevo bisogno di te e dedicare questo pezzo a tutto il Fang Club.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, sono Giulia D'Alanzo e mi piacerebbe ascoltare Come mai degli 883 e la dedicherei ad Elia. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box Weekend.

0: Ciao Radio Manila. Se possibile metteresti Living on a Prayer di Bon Jovi. Buon weekend a tutti da Maurizio di Domodossola. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao manilosi, vorrei sentire La via dei guai di Achille Lauro, se non fosse disponibile una a vostra scelta. Buon sabato a tutti da Patrizia di Biella.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marco e Edo dall'Express di Poirino. Ci metti la testa a gira di Fred De Palma.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca, vorrei ascoltare La Testa Gira e chi non ascolta Radio

0: Radio Manila, sono Eleonora di Roma, se mi fai ascoltare una canzone di Ultimo, che è il mio preferito, il mio cantante preferito. Grazie mille in anticipo, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ciao Radio Manila, noi siamo in camper per andare a Livorno in Sardegna. E vi vorrei chiedere una canzone, Tic Tac di Salmo e di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Radio Manila te le suona.
4: Show

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao Manilosi, stiamo andando alle cupole e io insieme alla mia famiglia e vi chiedevo di mettere Esibizionista di Annalisa, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Stefania, Tommaso e Dian. Vorremmo ascoltare la canzone di J-Axe Piaio.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Buon pomeriggio Radio Manila, siamo Damiano e Andrea Eurometal di Carmagnola. Vorremmo ascoltare Singapore di Manuela Loia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Alessia
3: e Justin e Maria.
2: Per favore potresti mettere La testa gira Atlantide di Sara Toscano? E chi non ascolta Radio Manila?
3: E game.

Calabria con mio fratello che sta dormendo e mio papà. Vorrei ascoltare la nuova canzone di Anna Pepe, White Girl Wasted. E qui non ascolta Radio Manila.

Buon sabato pomeriggio, Radio Manila. Ciao a tutti, sono Paolo da Biella. E allora come va questo sabato? Per me mi metti per favore Madonna con Danceteria, e la dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, chiunque, veramente godetevi questo sabato, è tutto per noi. E soprattutto chi non ascolta Radio Manila è game over, eh? Raccomando, ciao!

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 290.

0: Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Manila, sono Chiara, sto andando dai nonni e vorremmo ascoltare El Party, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo la mamma
3: e Marco
2: e vorremmo ascoltare
3: Summer Funk
2: di
3: Gabbani.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un super game over.

0: Ciao Radio Manila, sono il Davidino da Grignasco. Molto gentilmente potresti mettere il filo rosso di Alfa e la dedico a mia figlia Giulia.
1: Radio Manila te le suona.
2: Dimmi perché

0: Ciao Radio Manila, siamo Michael
1: e Simona.
0: Siamo in mezzo ai preparativi per la cena natalizia fatta d'estate. Volevamo richiederti la canzone Summer to the Sun di Unj e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: Ciao.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, sono Gaia. Volevo dedicare una canzone alla mia amica Laila, Vivo per lei di Andrea Bocelli. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Chicca da Torino e sono a lavoro influenzata. Mi metteresti Dove sei di Neffa? Grazie mille e un bacione.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicolò, sono con i miei due amici Geppo e Bombi, che non è il Pompi. Stiamo tornando dalla montagna e vorremmo ascoltare qualcosa di Lazza, fate voi. Un saluto e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Radio Manila, sono Sofia da Vicoforte e sto tornando a casa dalla mia vacanza a Torre del Lago in Toscana con i miei genitori. Volevamo richiedere al mio paese di Serena Brancale e Levante, o se non fosse possibile ci pensiamo domani di Angelina Mango. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie mille, ciao!
1: Ciao Manilosi! Sono Riccardo da Poirino, sono qua con mia sorella Serena e vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale e Levante. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Da Ford Autos Società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un

0: a listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Michela, siamo Alessandro
1: e Cati.
0: Stiamo andando in un posto che non posso dire perché è una sorpresa per la mia fidanzata che ha fatto il compleanno. E volevamo chiederti se potevamo ascoltare Dreams
1: dei Cranberries.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game
1: over.
0: Ciao.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Siria. Vorrei ascoltare Despacito di Luis Fonsi.
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
4: Aye.

Ciao Radio Marina, sono Giuseppe Tabiella. Ora ascoltate se è possibile Alessandro Maurusi in Mambo Salentino. Grazie. E chi non ascolta Radio Marina, un get over. E un buon sabato a tutti i marinosi in ascolto. Grazie.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta. Gentilmente è possibile ascoltare Arriverà dei Modà? Grazie, molto gentile, un saluto a tutti i manilosi.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signora Manila, vorrei ascoltare Bianca di Noemi. Baci Maria di Gargallo.
2: Ciao Radio Manila, sono Giorgia, volevo chiedere la canzone di Gloria Gaynor, I Will Survive, se fosse possibile, e niente, auguro a voi della radio una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila che muove.
3: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza, ora.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Manila 9001, sempre con te.

0: Ciao, sono Giulia da Torino. Insieme ai miei cugini stiamo andando al concerto di The Weeknd. Possiamo ascoltare Match to a Flame di The Weeknd. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Maria, buonasera, sono Bettina Namarato. Io volevo sentire il Nero Gotico di Clara e auguro a tutti uno splendido weekend. Chi non ascolta Radio Manila, che tiene anche il mover, vicino a Bettino, ciao.
2: Radio Manila te le suona. Prendo

0: Buongiorno Radio Valira, qui Parentieri di Nonne, vorremmo richiedere gentilmente una canzone. Se ce la puoi mettere, Waka Waka, ti ringraziamo. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla A32 Torino Bardonecchia, a causa di un corteo è chiuso il tratto fra Avigliana Est e Chianocco in entrambe le direzioni. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Oggi si svolge la sesta tappa del Giro della Provincia Granda. La gara è iniziata verso le ore 15 a Pianfei e percorrerà la provinciale 211 fino a Chiusatesio, per poi tornare a Pianfei con l'arrivo previsto per le 18:30. Sono previsti chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. In diretta con la signorina Manila 9001.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Maniera, sono Brian. Vorrei chiedere una canzone di Michael Jackson, Thriller. Chi non ascolta Radio Maniera è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Alessia. Vorrei ascoltare Italo Disco dei The Colors. Grazie e buona serata.
2: Radio Manila te le suona.

vengo dal Belgio e sto andando a Bra. Vorrei ascoltare Bam Bambina di Elettra Lamborghini. E chi non ascolta Radio Manila è veramente un game over.

0: Bam bam, bambina.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Sara. Vorrei ascoltare A Sky Full of Stars dei Coldplay. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Già Gas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao a tutti, sono Antonello dal Cock Beach di Pisogno. Volevamo ascoltare Ti immagini di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è super game
1: over, ma anche chi non viene al Cock Beach è game over.
2: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, sono Laura da Torino e vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro da Carrù e sto ritornando da un campeggio di una settimana. Vorrei ascoltare o Come un'ossessione di Samurai J o Quando torno al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao Radio Manila, sono Nicole da Cuneo e vorrei richiedere la canzone Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Manila Box. E state con noi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta.
13: Sono le 17:03.

0: Ciao Radio Manila, sono Dharma Dasuno. Vorrei salutare il mio fidanzato Teddy che al momento sta spingendo con il Valtra e vorrei ascoltare Unica di Venditti. Grazie e buona giornata. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, è la signorina, va bene? Non sa, io sono sempre solo da essere loro, ma io sono solo compagnia, adesso devo ascoltare la canzone con l'estate, oppure la nuova di l'ultima giornalista, canzone estiva, di lavoro, sono solo da vedere in bocca, sono andato a ascoltare, sono da vedere.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego
2: e io Martina
1: e vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Maneskin. E chi non ascolta

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila 2001.
10: Sempre con te.

0: Radio Manila, mi chiamo Sofia. Vorrei ascoltare la canzone di
1: Girls
0: Empire,
1: di Alicia
0: Keys. E Shakis, e chi non ascolta Radio Manila, game over.
2: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, sono Monica da Brandizzo. Vorrei ascoltare Tu sei per me di Enrico Di Giotti e la dedico a Fabrizio. Per me, il mio amore speciale. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul trono.

0: Innamorato di te.
1: Buon sabato, signorina. Mi metteresti una canzone di Gigi D'Agostino del passato? Grazie, Marco da Ulx.
2: Radio Manila te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione, chiuso il tratto fra Susa Autoporto e Ulz Ovest in entrambe le direzioni. Infine la tangenziale di Torino, per traffico intenso sono presenti code fra Bruera e Rivoli in direzione Preius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box Weekend.

0: Siamo Nicola, Giorgio e Mark e stiamo andando a Pinerolo per comprare le cose del cavallo. Vorremmo ascoltare una canzone di 883 e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesca
2: e Elena da Briaglia City
3: e
2: in piscina
1: ti chiediamo gli anni
2: di Max Pezzali
1: e chi non ascolta Radio Manila
2: e Game Over.
1: Siamo
4: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
5: Radio Manila! Sono Daniele.
6: Sono Elio.
7: Sono Simone.
5: E vorremmo chiedere di ascoltare Sono fuori dal tunnel di Caparezza. E chi non ascolta Radio Manila è un super.

0: Radio Manila siamo Giada,
1: Cristina,
2: Emma,
3: Ale,
0: dalla gelosia Favaro Richieri, e volevamo chiederti la canzone Dardos di Romeo Santos. Per chi non ascolta Radio Manila
4: e che...

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Vai, ciao a tutti.
1: Io sono Pietro.
2: Io Lorenzo.
3: Io Luca.
0: E tu? Ed Emilio. Che canzone volete?
2: Poveri Ricchi.
0: Ricchi e poveri?
1: Di canzone Sarà perché ti amo. Chi non ascolta Radio Manila
2: è Pietro.
4: Ciao Radio Manila, sono il padre a Torino insieme a Ramati. Stiamo andando a Torino per caricarci un po'. Volevamo richiedere Tuca Macarena della Baby K nazionale, dedicarla a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao grandi.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Io Manila,
2: sono Maria
1: e Martina.
2: Stiamo tornando dalla piscina e vorremmo chiedere
1: Golden delle Antrix.
2: E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.

pomeriggio, signorina 9001, sono Stella, sto andando a Collegno a fare serata. Volevo ascoltare il Cool and the Gang con Fresh, la dedico a tutti i Manilosi e naturalmente a te. E chi non ascolta Radio Manila è game on.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 18:03.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessia, Lorenzo e Cristiano e stiamo andando a Limone Piemonte. Ti chiediamo di mettere Ovunque Sarai di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Cristian, vorrei Gabriela delle Chezzai. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emily e vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.
3: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca, Massimo e Alice. Stiamo andando in Liguria a lasciare la bimba lì che si fa una settimana di vela. Ti chiediamo se puoi mettere Piano Piano di Giordana Angi, la canzone del nostro matrimonio. Chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Ciao Radio Manila, siamo Maria e Amy. Stiamo andando a passeggio, vorremmo sentire la canzone di J-Ax, Italian Starter Pack, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Torino. Vorrei ascoltare se è possibile Ed and the Art di Joel Corey.
3: Radio Manila Weekend, falla suonare.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria. Volevo chiedervi se potevate mettere Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj e se non fosse disponibile Never Ending Story di Limahl. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un

0: di felicità.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Per un incidente sono presenti code fra Pievetta e Bagnasco in entrambe le direzioni. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per un corteo è chiuso il tratto fra Susa e Ux Ovest in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: benedetto me.
1: Ciao Radio Manila, sono Alberto, sto tornando da Dronero e volevo ascoltare Fulminacci, maledetto me, e chi non ascolta Radio Manila, game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro oppure Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

Ciao, siamo Mira, Valentina e Matilde, siamo in coda purtroppo da 2 ore ormai sulla superstrada di Come dello Spluga per un incidente, e per ritrovare un po' di buon umore ti chiediamo di mettere Mamma Mia degli ABBA.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, volevo sapere se puoi metterci

0: fuori legge.
1: Stiamo andando alle giostre con Anastasia. Un saluto Sara, Baggi e Stacy. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59. 106.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Manila, sono Max. Mi piacerebbe riascoltare Imagine di John Lennon e voglio ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Lara e Andrea da Biella. Volevamo ascoltare Tu mi piaci tanto di Safe.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Ciao signorina Manila, sono Marica di Piasco. Vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano, grazie mille.
1: Ciao, sono Matteo, vorrei ascoltare una canzone di Gue, grazie e buona serata.
2: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: yeah.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta, sono le 19:02.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ilenia, Samuele, Salvo e Asia. E volevamo chiederti se potevi riprodurre Romantico ma muori dei pinguini.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: vedi come muori.
1: Ciao Radio Manila, sono Camilla e sto andando al mare a Bordighera con la mia famiglia e vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta dei Red Hot Chili Peppers. E chi non ascolta Radio Manila

0: Samantha.
1: Pazzi, stiamo andando a vedere il tramonto. Volevamo ascoltare il meraviglioso dei Negramaro. E se non ascolti Radio Manila,
2: sei un game over.
3: Sono Giuliano dei Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445
6: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Alice da Torino e vorrei ascoltare 90 minuti di Salmo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Radio Manila, siamo Stefano,
2: Noemi,
3: Antonio.
1: E vorrebbe ascoltare? Voilà, diretta Lamborghini.
2: E ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila
3: sopra 6, 9, ciao.

0: 78 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiuso il tratto fra Susa e Ulx Ovest in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
6: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
7: Il

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Maniera, siamo Fabio
2: e Simone
3: e Papa Claudio.
1: Vorremmo ascoltare Ricchi per sempre di Sfera Ebbasta. E chi non ascolta Radio Maniera è un

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Ciao Radio Manila, sono Riccardo dalla provincia di Vercelli. Vorrei dedicare Cabana di Irama a mia sorella Serena. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Boss, estate con noi.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare i Modern Talking con Shari Shari Lady.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Mania.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
7: A tutto Gas. Con Giagas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La tua radio sempre. Radio Manila.
9: Ciao, sono Mida. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Mi raccomando.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Rosso Fuoco di Mida. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Gino da Torrazza e vorrei dedicare una canzone di qualsiasi dei Bundabash a Micheluzzo Caputo. E di lì che stasera ci scassiamo di birra per le ferie, no scherzo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: un'altra storia.
1: Ciao Radio Manilla, siamo Arianna
2: e Andrea
1: e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Tu sei per me di Enrico Nigiotti e dedicarla al mio amore Manuel, per dirgli che lo amo tanto e non so come farei senza di lui. Grazie.
2: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

detto le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Ciao Radio Manila, sono Leo. Puoi mettere la canzone di Max Pezzali Il mio secondo tempo, dedicato all'amore della mia vita Federica. Ti amo, Leo, grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
9: Sempre con te.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marco. Vorrei sentire Fred De Palma con La testa gira. Grazie.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buonasera Radio Manila, Danilo ciclista di Cuneo. Sto portando mia moglie bendata al ristorante per festeggiare i suoi X anni, non diciamo quanti, ma è giovanissima. E per l'occasione volevamo ascoltare Cesare Cremonini con La Stella di Broadway, perché lei è una stella di Broadway.
1: Aiuto!
0: Chi non ascolta Radio Manila è 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo!

0: Radio Manina, sono Natalia, vorrei ascoltare la canzone Io frattanto in Georgia, se fosse possibile, o se non fosse possibile nessun posto casa mia di Chiara Gagliazzo. Chi non ascolta Radio Manina, game over.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 per un corteo e chiuso il tratto fra Susa e Ulx-Ovest in entrambe le direzioni. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

0: Ciao signorina, sono Stefano Monnezza da Borgomanero. Se è possibile, volevo ascoltare Andiamo a comandare di Rovazzi e dedicarla all'autista Mario del parcheggio PAM. Dai Mario! E chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!
2: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Erika. È possibile mettere sorry e scusa lo siento dei pinguini tattici nucleari?
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Simone e volevo chiederti se mi metti Gigi D'Agostino con Bla Bla.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sport. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alex, vorrei ascoltare Neon di Sfera e Basta e Shiva. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Serena da Torino. Io e il mio fidanzato stiamo tornando a casa dopo una giornata tra shopping e svago, ci potresti mettere per favore questa domenica di Olly?
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica, buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao signorina, mi puoi fare ascoltare Again di Lenny Kravitz? Saluti, Cristina da Racconigi.
2: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia per un corteo è chiuso il tratto fra Susa e Ulx-Ovest in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

Ciao amici di Radio Manila, sono Elena. Volevo salutare tutti, augurare a tutti un buon weekend e chiedere la canzone di Elodie e Marco Mengoni, Pazza Musica. Se non fosse possibile, una canzone Lady Diana di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Pazza musica.
1: Buonasera signorina 9001. Siamo Paolo, Roberta e Leonardo in rientro dalle ferie. Puoi metterci Moving to the Sun di Urugal, Imael Angel e Ultranate.

Ciao Radio Manila, siamo Michela, Gabriele, Antonella e Franco. Stiamo tornando a Torino da Susa e vorremmo chiedere se è possibile buon vento di Alfa e Giovanotti.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, siamo Anna,
1: Davide,
2: Carla,
3: Luciano
0: e vorremmo ascoltare Tieni il tempo di Max Pezzali e Giovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Margherita e sono in macchina con mia mamma Barbara e la mia amica Anita. Volevamo ascoltare Io Vagabondo dei Nomadi.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: A Radio Manila siamo Matilde,
2: Martino, stiamo tornando dal mare.
1: Volevamo ascoltare come una sessione di Samurai J, e se non fosse possibile scrivi le scemo dei Pinguini Tattici Nucleari.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
4: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Paolo da Carru. Vorrei ascoltare Alba Chiara di Vasco.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Tommy e Sergio, vorremmo ascoltare Ladies of Soul con Woman's World.

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesco
1: e Ava.
0: Vorremmo richiedere la canzone di Shakira.
1: Dai, dai!
0: E ricordare che chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
2: Radio Manila, falla suonare tu!
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei Game Over!
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Alex e vorrei ascoltare Neon di Sfera Ebbasta. Grazie mille.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Alessandro e vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro. Grazie.

0: fuoco d'artificio.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 23 e un minuto.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettere per favore Obsessed di Shiva? Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa di Moncalieri, mi piacerebbe ascoltare Human di Raga e Bone Man.

0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera signorina 9001, per favore mi fai sentire Romantica di Ultimo, da Sofì.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233 1359. Ripeto 340-233-1359.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ciao Radio Manila, sono Simone, potete mettere Let's Play Football di Speed. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potresti mettere Passione di Fred e Palma, grazie.

0: sentire che bella domenica di Olly. E chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, siamo Marta e Peppino. Ci fareste ascoltare una qualsiasi canzone di Olly? Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Ginevra da Almaresia. Volevo chiedere se è possibile mettere Cuore rotto di Tony Boy. Grazie.

0: turn the speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
5: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
4: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Fabio,
1: Simone
2: e Claudio.
0: E vorremmo ascoltare L'universo tranne noi di Max Pezzali. E chi non ascolta Radio Manila è un

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

Buonasera ragazzi, è possibile avere romantica di ultimo, Mattia per Sofì. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, puoi per favore mettere avventura con ossessione, per favore, grazie mille.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Davide da Moncalieri. Posso chiedervi bottiglie privé di Sfera e basta?
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, siamo Rosella,
1: Daniele,
2: Simona,
1: Antonio,
2: e vorremmo dedicare a tutti i manilosi una serenissima estate e ascoltare Poker Face di Lady Gaga.
3: E chi non ascolta Radio Manila?

Ciao Radio Manila, sono Tommaso e sono qua, lavoro in gelateria. Vorrei ascoltare Wonderwall degli Oasis. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Irene e vogliamo chiederti Sere Nere di Tiziano Ferro. E chi non ascolta Radio Manila è un super
1: game over.
0: Ciao
2: amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Mary e Giulia e vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe oppure Al mio paese di Serena Brancale. Ciao.

0: God, I feel invincible.
1: Buonasera Manilosi, siamo Simona,
2: Antonio,
3: Rosella,
4: Daniele,
1: Natasha, e vorremmo ascoltare Sorry di Madonna e augurarvi una buona serata. E chi non ascolta,
5: ascolta Radio Manila
1: è game over.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.
7: Je suis désolé. Lo siento.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica suona su Radio Mania.

Vanilla su Natale, vorrei ascoltare Mare Caos di Paola Chiara, se fosse possibile, o se non fosse possibile, Manuotti di Angelina Mango, che noi ascoltano di maniera Game Over.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Ciao Radio Manila, un saluto da Francesco. In occasione dei miei 19 anni e mio compleanno, volevo dedicare al mio amico Andrea la canzone di Michael Jackson, Black or White. Grazie, che non ascolta Manila, game over. Buonanotte a tutti.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, sono Lorenzo. Manderesti This is the last time they came? Grazie mille e buonanotte a tutti.
1: This is

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono in macchina con la mia ragazza, stiamo tornando a casa dopo una serata e vorrei ascoltare Le cose che non sai di me di Mara Sattei, della nostra canzone.
1: Ciao, ciao. Sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando sei

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Manu Este, siamo di ritorno dal Festival Altitude. Vorremmo ascoltare Altrove di Ultimo.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: altrove.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Simone, volevo dedicare alla mia ragazza Rebecca, a te di Giovanotti.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

0: Ciao, siamo Max e Luca dal Mottarone. Vorremmo ascoltare Champagne del grande Peppino di Capri. Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi.
1: Ciao, siamo Gabriella,
2: Flavia,
3: Marta,
4: Ora.
1: E vorremmo ascoltare Born to be Alive di Patrick Hernandez.
5: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, siamo il Valentine e la Bianca. Vorremmo ascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi. E se non ascolti Radio Manila, sei game over!

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, sono Stefano e sono con i miei amici e siamo appena tornati dalla festa di fine sessione, fine laurea e cose, e volevamo chiedervi di mettere Hot and Cold di Katy Perry. E che un ascolto Radio Manila
1: è Super Game Over!
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao signorina 9001, posso chiedervi Dua Lipa con Endo Fanira? Grazie e buonanotte a tutti i manilosi da Elena da Cameri Novara. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Deborah e vorrei ascoltare ancora di Rove, grazie mille.